0: veramente dovessi comunque c'è la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne.

0: veramente dovessi muovere qualcosa che ho cambiato.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente le avessi un po' qualcosa da cambiare.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: tramite dove si muove questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.